che può celebrare solo l'anniversario oggi. E ce n'è le 28 le 28 1958 Gary, Indiana, l'America, Billie Jean.

Iplis ki zise radio, ekopoy, esipo, telefon nou lo 4-42-42-42, SMS lo 255-255, e osi lo app Paradise FM, Cécile.

0: Cheese.
1: Ah, poor cheese, queen, Nicole cheese.
0: Ah, poor cheese, we're good stuff, sister. While you're imagining,
1: I'm
0: going to mosh all this, but I'm going to depend on this, depending on my sapti,
1: chacha.
0: No, I'm not going to chacha because of the food. Si coso. Mane che è Tommy, eh? Le sue mani.
1: Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica,